0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'ucciso.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: per simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!
2: Oh,

pensiero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

0: È là, non è vero, è là, non è vero. Dolce, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: abomination.
1: Sì, improvviso, non entra mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Violetta!